0: castagne est dans tes loups, les talons de
1: l'excuse. Bravo.
2: Bravo.
3: Bravo. Io sbaglio.
2: Guarda lei.
3: Itta.

peso maticola, matitora, matitora, secondo in matatora, mi conna. Che sono tiara, metà quali, sa da che era matati, sino con l'ori, natanna.